0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Roberta da Palermo. La lingua un nave ossa, ma rompe l'ossa. La lingua non ha ossa, ma rompe le ossa.
4: Tante, Monopoli, Bari, azzic l'acqua quando chiove, prendi l'acqua quando piove.
5: Salve, sono Orazio da Mascalucia. Il mio proverbio è il seguente. Quando i mennoli fioriscono a gennaio, non c'è dire no cacrovecchia e manco cupanaro. Traduzione in italiano. Quando le mandorle fioriscono a gennaio, non ci deve andare a raccoglierle, non con la cesta e neanche con il paniere. Ciao.
6: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. L'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

cielo qui fra le mie dita. Avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso.

0: Sono Nicoletta da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché entra nelle nostre case con serietà, signorilità e ci fa stare bene con la tua musica. Sei unica. Ciao.
1: Radio Margherita entra nelle vostre case con serietà, signorilità e vi fa stare bene con la musica, anche a Messina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 3:31.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Prima ero della Lega Nord, poi me ne sono andato e ho fondato la Lega Super Nord. Il simbolo era bellissimo, c'era un orso bianco su un igloo che indicava un eschimese dicendogli «Tornatene a casa, Terun!»
1: L'angolo del sorriso.
2: Vorrei provare quel completo blu in vetrina, ma non sarebbe meglio in camerino?
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori mi volevano talmente bene che mi misero nella culla un orsacchiotto vivo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

disabilità non è una mancanza, è un modo diverso di vivere il mondo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 3 e 52 minuti.

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Cristiano Malgioglio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Cristiano Malgioglio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Sbucciami. Sei la luce, la vita. Siamo così.
0: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
2: Ci hanno visto ballare.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se tre gatti in tre minuti mangiano tre topi, quanto impiegano 100 gatti a mangiare tre topi? La risposta è 3 minuti.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Jimmy Fontana.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Gruppo Italiano,

novembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerardo. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 ottobre del 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. Ed ora l'aforisma del giorno. L'intelligenza è saper mettere in discussione le proprie certezze. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il mio migliore amico ha sposato mia sorella. Adesso mi odia come un fratello. Il consiglio della nonna. Amate le olive? Per conservare bene le olive in salamoia in un vasetto già aperto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno più a lungo. Adesso l'indovinello del giorno. La prendi quando la dai. La risposta è la mano. Ed ecco la curiosità del giorno. Nella città di Utqiagvik, nota anche come città di Barrow, in Alaska il sole tramonta il 18 novembre e sorge il 23 gennaio. In questo periodo c'è il buio totale per 67 giorni. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: struggente. Struggente. Significato: estremamente penoso, molto intenso, ardente, parlando di desiderio, desiderio struggente.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Giuliana dalla Calabria. Il proverbio qui è: quando due si vuono, cento un ci puono. Cioè, quando due, un uomo e una donna, si desiderano, vogliono stare insieme, non ci possono cento altri a distoglierli.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

La vera disabilità è l'indifferenza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Alessandra Amoroso, la stessa.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesca e Luciolo Giudice di Formia, in provincia di Latina. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Cleide Rametta. Proseguiamo verso Collesano, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Doriana Ilardo. A Sassoferrato, in provincia di Ancona, arrivano i nostri auguri per Stefania Carbonari. Infine, gli auguri vanno a Concetta Legnosecco, di Piazza Armerina, in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Caro lei, bugie bianche.

0: stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è blu.

0: questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è blu.

come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: blu.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: Ma il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano.

0: Una rosa blu di Michele Zarrillo.
1: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
0: Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno.

0: dimineața.
1: L'amore blu di The Renegades.
2: E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.
1: Torpedo blu di Giorgio Gaber.
2: Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più.
1: E Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.
3: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
1: casa.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 6:31. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerardo. Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete giocare a ping pong, ma vi siete accorti che tutte le palline sono ammaccate? Mettetele per 5 minuti in acqua bollente. Torneranno subito nella loro forma originale.
0: I consigli della nonna.
1: Il tappo di sughero si è incastrato nella bottiglia e non riesci a toglierlo? Immergi un panno in acqua bollente e avvolgilo intorno al collo della bottiglia. Il calore espanderà il vetro e il tappo uscirà facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: Un amico vegano viene a cena e non sapete cosa preparare? Frullate delle noci sgusciate con del latte di soia e un pizzico di sale e pepe fino alla densità voluta. In meno di un minuto avrete ottenuto un ottimo condimento vegano per la pasta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 6 e 55 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Monte d'Oro, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Lellina Alaimo. Il viaggio prosegue verso Ceppaloni, in provincia di Benevento, e lì troviamo Giovanna Cavulto, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora ad Augusta, in provincia di Siracusa, per fare gli auguri a Andrea Durante. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Gabriele Di Vincenzo. Infine, il nostro viaggio si conclude a San Sperate, in provincia di Sud Sardegna, con gli auguri per Massimiliano Mura. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Buongiorno insieme con Giuni Russo. Torna fra un'ora.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Antonino da vicino Taormina. Vorrei fare questo appello tramite Radio Margherita perché lo ripeta più volte nell'arco almeno di 15 giorni. Dico subito, mi sembra anticostituzionale il centro antiviolenza 1522, perché si bada sempre e giustamente a tutelare la violenza sulle donne. Dico giustamente, però si sta escludendo completamente la violenza che le donne e le mogli fanno sui mariti e sugli uomini. Spero tanto di poter attenzionare questo problema. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Dick Dick, il vento.
2: Cara, cara, sono le 8 del mattino.
3: Sono le 8 del mattino.

0: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò. Nel veleno

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Gerardo,

cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Soltanto quelli che sanno odiare sanno anche amare.

0: Parla con me, non per me. Ascolta la mia voce, non il mio limite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

un giorno insieme con Giuni Russo. Torna fra un'ora.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Mi chiamo Sergio, buongiorno, telefono da Brindisi. Molte persone dicono di amare gli animali, ma il miglior modo di amare gli animali è quello di non mangiarli. Io sono da 35 anni vegetariano, non mangio né carne, né pesce, né uova, né salumi. Quindi un appello a tutte le persone che veramente vogliono bene agli animali: se veramente vogliamo bene agli animali, non dobbiamo mangiarli. Quindi evviva i vegetariani, né carne, né pesce, né uova, né salumi. Grazie Radio Margherita, grazie ascoltatori.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: con il brano Meraviglioso si sono confrontati oggi i Negramaro e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: Simone Tomassini, Tra le mani.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 8:23.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerardo. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 ottobre del 1839 viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. Ed ora l'aforisma del giorno. L'intelligenza è saper mettere in discussione le proprie certezze. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il mio miglior amico ha sposato mia sorella. Adesso mi odia come un fratello. Il consiglio della nonna. Amate le olive? Per conservare bene le olive in salamoia in un vasetto già aperto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno più a lungo. Adesso l'indovinello del giorno. La prendi quando la dai. La risposta è la mano. Ed ecco la curiosità del giorno. Nella città di Utqiagvik, nota anche come città di Barrow, in Alaska il sole tramonta il 18 novembre e sorge il 23 gennaio. In questo periodo c'è il buio totale per 67 giorni. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: struggente. Struggente. Significato: estremamente penoso, molto intenso, ardente, parlando di desiderio, desiderio struggente.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Giuliana dalla Calabria. Il proverbio qui è: quando due si vuono, cento un ci puono. Cioè, quando due, un uomo e una donna, si desiderano, vogliono stare insieme, non ci possono cento altri a distoglierli.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 8 e 57 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Monte d'Oro, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Lellina Alaimo. Il viaggio prosegue verso Ceppaloni, in provincia di Benevento, e lì troviamo Giovanna Cavulto, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora ad Augusta, in provincia di Siracusa, per fare gli auguri a Andrea Durante. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Gabriele Di Vincenzo. Infine, il nostro viaggio si conclude a San Sperate, in provincia di Sud Sardegna, con gli auguri per Massimiliano Mura. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerardo.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il vizio del capitalismo è l'iniqua divisione dei beni, mentre la virtù del socialismo è l'uguale condivisione della miseria. Sa cosa diceva Papa Francesco? Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere cosa succede. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo: attraversare la vita senza fare rumore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del Carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradi.

0: sindacati sono attaccati col governo, sono una vergogna questi sindacati, bisogna che vadano a casa anche loro. Va bene, siamo stufi di pagare le tasse a questi ladroni.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
3: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesca e Luciolo Giudice di Formia, in provincia di Latina. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Cleide Rametta. Proseguiamo verso Collesano, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Doriana Ilardo. A Sassoferrato, in provincia di Ancona, arrivano i nostri auguri per Stefania Carbonari. Infine, gli auguri vanno a Concetta Legnosecco di Piazza Armerina, in provincia di Enna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
6: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico di finanza pubblica base della manovra economica 2027. È previsto un extra

0: extra deficit da 29 miliardi nel biennio 2027-2028 per energia e difesa. I paesi del G7 dicono sia Trump accettando di mettere sul mercato parte delle proprie riserve di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi, esulta il tycoon. Andrea Sempio si difende in TV dopo la chiusura delle indagini bis per l'omicidio di Chiara Poggi, il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia sostenendo l'assenza di elementi per il rinvio a giudizio. Si è ucciso in carcere il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito 3 persone presso un distributore di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso un centro di salute mentale. MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

0: 00 30 34 64.
1: Nesli. La fine.
2: Chiedo scusa che ho tradito.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerardo.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La guerra più breve della storia durò 38 minuti.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Da ferma, una rana è in grado di saltare una distanza fino a 3 metri.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Gli esseri umani condividono una parte sorprendentemente grande del proprio patrimonio genetico con altri animali.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Giove è così grande che potrebbero entrare al suo interno circa 1300 terre in termini di volume.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Nicola Di Bari, Eternità.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo, così se muovo le labbra senti solo frasi

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 11 e un minuto.
0: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Monte d'Oro, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Lellina Alaimo. Il viaggio prosegue verso Ceppaloni, in provincia di Benevento, e lì troviamo Giovanna Cavulto, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora ad Augusta, in provincia di Siracusa, per fare gli auguri a Andrea Durante. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Gabriele Di Vincenzo. Infine, il nostro viaggio si conclude a San Sperate, in provincia di Sud Sardegna, con gli auguri per Massimiliano Mura. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Corradina, chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Ascolto Radio Margherita nei momenti di pausa delle mie giornate. Volevo dare un messaggio ai giovani. Io sono un collaboratore scolastico. Allora ragazzi, studiate, perché la cultura rende liberi. Fatevi sentire, non abbassate la testa, lottate per un mondo migliore, perché voi sarete la società di domani. Un bacio a tutti e a presto, ci sentiamo più avanti, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Luna Pop. Un giorno migliore.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Gerardo,

cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

Gianni Nazzaro. All'anagrafe Giovanni Nazzaro è nato a Napoli il 27 ottobre 1948 ed è stato un cantante e attore italiano. Figlio dell'artista Erminio Nazzaro, il suo debutto artistico avviene nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi. Nel 1967 partecipa al Festival di Napoli. Poi si fa notare ad Un disco per l'estate, 1968. Vince il Festival di Napoli nel 1970. Mentre si classifica al primo posto ad Un disco per l'estate, 1972, con il brano Quanto è bella lei, e due anni dopo ad Un disco per l'estate, 1974, con Questo sì che è amore. Nel 1974 è anche uno dei protagonisti dell'operetta Al cavallino bianco, nella versione prodotta dalla Rai. Tra i suoi successi, concentrati soprattutto negli anni 70, L'amore è una colomba, Bianchi cristalli sereni, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, tutte presentate al Festival di Sanremo. Gianni Nazzaro partecipa infine al Festival di Sanremo 1983 con il brano Mi sono innamorato di mia moglie. Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare al festival, ma il brano da lui proposto, Perdere l'amore, viene scartato alle selezioni. Ironia della sorte, lo stesso brano viene ripresentato l'anno successivo da Massimo Ranieri e questa volta non solo viene selezionato, ma addirittura vincerà la manifestazione. Partecipa con successo a delle commedie musicali. Gianni Nazzaro muore a Roma il 27 luglio del 2021 all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Gianni Nazzaro ricordiamo Questo sì che è amore, Far l'amor con te, La nostra canzone, Quanto è bello.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gianni Nazzaro.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Elisa, come te nessuno mai.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Alex Baroni, la distanza di un amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 11:55.

Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi fa divertire e mi fa dimenticare di essere disoccupato. Sono Carmelo da Troina.

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Cristiano Malgioglio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Cristiano Malgioglio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Sbocciami, Sei la luce, la vita, Siamo così,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 12:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Avulso. Avulso. Staccato, isolato, separato, per lo più si intende da un complesso o da un contesto. Per esempio, la frase è avulsa dal contesto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Camerlengo. Camerlengo. Custode e amministratore dei beni e delle finanze di una comunità, specialmente religiosa. Il cardinale che prende possesso dei palazzi apostolici dopo la morte del pontefice e veglia sulla sicurezza e l'ordine del conclave.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carropontista. Carropontista. È l'operatore specializzato addetto alla manovra del carroponte, cioè una gru industriale utilizzata per sollevare e movimentare carichi pesanti o ingombranti nelle fabbriche, magazzini e cantieri.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Catalessi. Catalessi. Stato di morte apparente con sospensione di tutte le funzioni organiche o anche stato di sonno profondo o di immobilità inebetita.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League con

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Patrizia da Decimo Pozzo. Vorrei rammentare alla nostra classe politica che i nostri avi misero a repentaglio la propria giovane vita per la patria, patirono sofferenze e subirono anni di prigionia nella speranza di garantire un futuro migliore per noi posteri. Mi addolora constatare che si sono battuti per uno stato di diritto inesistente e che i nostri rappresentanti non si prodigano per il bene comune ma per il proprio. E noi giovani dovremmo essere pure ottimisti e sperare in un futuro migliore. Pura utopia. Vi ringrazio. Arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Daniela D'Omaco, per sempre.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 13:24.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Anna. Ascolto Radio Margherita da una delle province di Napoli. Vorrei dire un proverbio. A me sembra capo in coppe spalla e mai ho cervello sotto piedi. Dobbiamo avere sempre la testa sulle spalle e mai il cervello sotto ai piedi. Grazie dell'ascolto e ciao Radio Margherita.
4: Maria da Cosenza, il mio proverbio. Fici credito per non memorrare in grato, hai perso l'amico e non fui più pagato. Feci un prestito per non mostrarmi ingrato, ho perso l'amico e non ho più avuto i soldi indietro. Grazie.
5: Sono Peppe, chiamo dalla bellissima costa ionica, Soveratese, Guarda Vallese. Volevo lasciare un proverbio all'antica. Figlia e gatta surici piglia. Significato: se a mamma è gatta, la figlia sarà pure gatta. Grazie. Ciao Radio Margherita.
6: Antonio, ascolto da Caserta. Al gran ballo di tutte le virtù, l'unica sconosciuta era la riconoscenza. Proverbio tratto da una novella russa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marco da Taranto. Ciao a tutti, volevo ricordarvi che l'invidia è il sentimento più brutto che si possa esprimere nella vita. Fatevi una risata ogni tanto e badate un po' di più ai fatti vostri, sicuramente vivreste meglio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 13 e 54 minuti.
4: Pupo, forse. E così.

Fini orientali UE NATO, Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini, ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima

0: ma Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
1: E nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera. Quindi, cioè, sono partite dove ci possono essere delle cose positive e delle cose negative. E questa è la storia di queste tre partite.
0: Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

0: 800 30 34 64.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco da Bari, ascolto Radio Margherita perché è una radio ineguagliabile, è un frutto misto, piacevole e ti fa dimenticare le amarezze della vita, dandoti serenità e buon umore. Faccio un appello agli organi di controllo della finanza affinché svolgano la loro missione con serenità e abnegazione per risolvere e reprimere il problema degli evasori fiscali, specie tra i liberi professionisti che con le loro richieste di denaro lavorando in nero non rilasciano né fatture né ricevute a danno dello Stato ed in barba ai contribuenti onesti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Dalla, Caruso.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 14:26.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando Dio creò l'uomo, era già stanco. Ciò spiega molto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando mia moglie, guidando, sterza in corrispondenza di una curva, è una coincidenza.
1: L'angolo del sorriso.
2: Guarda, ti do un consiglio spassionato. Ogni tanto, quando parli, fai qualche pausa. Saranno le parti più interessanti del discorso.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: confini orientali UE-NATO, Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini, ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia, lunedì a Bologna replay con la Turchia, felice il CT degli azzurri ma senza eccessi.
1: Nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera, quindi cioè, sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
0: Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono la mamma di una ragazza che ha studiato al conservatorio. Mi chiamo Maria Lucia e telefono da Bari. Dunque, io vorrei dire, in Italia si dice tanto la musica, che è un paese di musica, però a me non sembra che sia un paese di musica, perché i ragazzi di oggi la musica non la vogliono fare. E poi vorrei tanto che questo messaggio lo ascoltasse qualche politico, la mettesse questa musica in tutte le scuole, come sta in Europa, come sta, perché qua ci sono ragazzi che non conoscono neanche che cos'è un violoncello, neanche che cos'è un violino, non conoscono niente, si sentono soltanto quelle discoteche dove ci sta il trapano elettrico, e quella è la musica che conoscono e basta. Questo, se loro invece i politici la mettessero in tutte le scuole, aiuterebbe tanto i ragazzi e toglierebbe tanta disoccupazione anche tra i ragazzi del conservatorio che stanno disoccupati.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 15 e un minuto.

0: Chiamo Stefano e chiamo da Favara, Agrigento. E il mio slogan per Radio Margherita è questo: da quando ascolto Radio Margherita, i miei affari vanno a gonfie vele. Grazie Radio Margherita.
1: Con Radio Margherita i tuoi affari vanno a gonfie vele, anche a Favara.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 15 e 22 minuti.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro. La risposta è l'uovo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Non mi avete fatto niente.

0: Il 3. Il tuo nome.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

un coltello che mi entra dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere, trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la ria.

0: Il mare è una ricchezza unica. Difendiamolo dalla plastica e dall'inquinamento, perché senza di esso perdiamo la nostra identità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: piccolo uomo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 15:55.

0: giorno insieme con Giuni Russo. Torna fra un'ora.
1: Alunni del Sole, Jenny.
2: Jenny sembrava felice,

0: Con Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Francesca e ho 10 anni.
2: Ciao, io sono Sara e ne ho 8. Siamo cugine
1: e stiamo chiamando da Palermo.
2: Oggi faremo un appello sull'inquinamento delle spiagge.
1: Volevamo dire che è bene buttare i rifiuti non nel mare ma nei cassonetti dell'immondizia.
2: E fare sempre la raccolta differenziata.
1: Ciao!
2: Grazie!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porto via.

0: con il brano Meraviglioso si sono confrontati oggi i Negramaro e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: Amedeo Minghi, La Breccia.
3: Tu stai con me come la notte scura alle mura della nostra

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 16:26.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Vi appunto una zanzara? Per alleviare il prurito, spalmate sopra la puntura una pasta ottenuta con bicarbonato di sodio e acqua. Funziona!
1: I consigli della nonna.
2: Vi siete scottati al sole? Un ottimo rimedio è l'uovo. Prendete solo la chiara e montatela a neve. Spalmatela quindi sulle bruciature e aspettate che inizi a seccarsi. A quel punto fatevi una doccia tiepida, la pelle sarà più morbida, liscia e il bruciore sarà praticamente sparito.
1: I consigli della nonna.
2: Soffrite di nausea mattutina o di mal d'auto? Un ottimo rimedio è lo zenzero. Potete berlo in infuso oppure mangiarlo candito. È una soluzione efficace per i problemi di stomaco usata dalla medicina orientale già migliaia di anni fa.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 16:59.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il dominio dell'alta pressione che caratterizzerà tutto questo weekend su gran parte d'Europa, sull'Italia compresa, troverà conferma anche nei primi giorni della prossima settimana. Non dovremo quindi aspettarci grosse variazioni, il tempo si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato, con clima ancora molto mite per il periodo. Un cambiamento si comincerà ad avvertire intorno alle giornate del 7 e dell'8 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bellissimi.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Nazareno e chiamo da Catania. E questa è la mia terza telefonata consecutiva e vi giuro non richiamerò più. Comunque volevo dire che il grande umorista Gustave Flaubert già ai suoi tempi diceva: non ho simpatia per nessun partito politico, o per meglio dire li detesto tutti poiché mi sembrano limitati, falsi, puerili, attaccati all'effimero, non hanno una visione d'insieme e non alzano mai lo sguardo al di sopra del loro utile. Grazie, scusate per avervi disturbato e tanti auguri per i vostri programmi.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Camaleonti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

Radio Margherita, per la saggezza. Umberto Tozzi e Raff, gente di mare.

0: Rispettare le regole significa rispettare le persone. La legalità non è un dovere astratto. È la base di una società più giusta e sicura per tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Siamo da Lampedusa, mi chiamo Fernando, vorrei fare un appello al sindaco di Lampedusa, interessarsi per farsi abbassare un pochettino i prezzi dall'aereo, perché non se ne può più. La ringrazio, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 3 ottobre, sono le ore 17 e 57 minuti.
1: Gianluca Grignani, vuoi vedere che ti amo?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE-NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
2: Nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera, quindi sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

0: Un giorno insieme con Giuni Russo. Torna fra un'ora.
1: Anna Oxa, parlami.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Giuliana e abito a Genova. E volevo soltanto dire una cosa, che io recentemente un parroco della zona ha dato il permesso di entrare i cani a messa, purché stiano zitti e non diano fastidio, e siamo tutti d'accordo. Io specialmente che amo gli animali, però l'unica che si è lamentata è una signora di Milano che ha una casa a Nervi. Volevo dire che la Liguria è bella. Io ho avuto degli scontri appunto con dei signori milanesi in un campeggio, perché avevo dei gattini piccoli e li hanno fatti fuori perché davano fastidio, dicevano loro. E volevo soltanto dire, senza fare polemica, a questi signori milanesi che in fondo la Liguria è bella, che loro vengono in vacanza e che non devono farla da padroni. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I calamari hanno tre cuori.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La memoria non è una registrazione video. Ogni volta che ricordiamo qualcosa, il ricordo può essere ricostruito e modificato. Per questo una persona può essere sinceramente convinta di ricordare un evento in un certo modo e allo stesso tempo avere una memoria inesatta.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: A Dublino esiste un ponte più largo che lungo.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Entro il 2050 quasi 5 miliardi di persone saranno miopi.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Giorgia, la cura per me.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Susi, chiamo da Napoli. Ecco, il mio messaggio credo che sia importantissimo. È la terra dei fuochi, per cui di seguire sempre questo problema, perché la salute per me è primaria. Di controllare le istituzioni, perché le istituzioni lo sanno molto, ma molto bene. Quindi di non abbassare mai la guardia. I tumori sono in aumento, soprattutto nei bambini. Questi cercano di distoglierci con la storia del pallone. Il pallone viene prima di tutto, per me viene prima di tutto la salute. Ok, vi saluto e vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 18:55.

0: Un giorno insieme con Giuni Russo. Torna fra un'ora.
1: Elettra Lamborghini. Mani in alto.
2: L'estate arriva quando

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Piazza Angela, sono una professoressa. Amo scrivere, ho scritto molti libri, molte poesie e racconti. Ecco il mio messaggio, è una massima di saggezza. La verità è come una medicina amara e sgradevole, ma è un forte repellente per farsi amici e traditori. Vorrei anche che comunicaste il mio nome e cognome per radio. Piazza, professoressa Piazza Angela.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Ornella Vanoni. La musica è finita.
2: Ecco. La

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

Gianni Nazzaro. All'anagrafe Giovanni Nazzaro è nato a Napoli il 27 ottobre 1948 ed è stato un cantante e attore italiano. Figlio dell'artista Erminio Nazzaro, il suo debutto artistico avviene nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi. Nel 1967 partecipa al Festival di Napoli. Poi si fa notare ad Un disco per l'estate, 1968. Vince il Festival di Napoli nel 1970. Mentre si classifica al primo posto ad Un disco per l'estate, 1972, con il brano Quanto è bella lei, e due anni dopo ad Un disco per l'estate, 1974, con Questo sì che è amore. Nel 1974 è anche uno dei protagonisti dell'operetta Al cavallino bianco, nella versione prodotta dalla Rai. Tra i suoi successi, concentrati soprattutto negli anni 70, L'amore è una colomba, Bianchi cristalli sereni, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, tutte presentate al Festival di Sanremo. Gianni Nazzaro partecipa infine al Festival di Sanremo 1983 con il brano Mi sono innamorato di mia moglie. Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare al festival, ma il brano da lui proposto, Perdere l'amore, viene scartato alle selezioni. Ironia della sorte, lo stesso brano viene ripresentato l'anno successivo da Massimo Ranieri e questa volta non solo viene selezionato, ma addirittura vincerà la manifestazione. Partecipa con successo a delle commedie musicali. Gianni Nazzaro muore a Roma il 27 luglio del 2021 all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Gianni Nazzaro ricordiamo Questo sì che è amore, Far l'amor con te, La nostra canzone,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gianni Nazzaro.
0: Radio Margherita, per la memoria.

corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Pupo, io solo senza te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 19 e 52 minuti.
1: Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e capo.

0: sera.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
3: Allora, mi chiamo Vittorio e telefono per l'ennesima volta da Catania. Io dico come Dario Fo, sono come Dario Fo, ateo, comunista, marxista, leninista. Ho sentito diverse opinioni circa l'aborto. Ebbene, malgrado le mie idee di estrema sinistra, io vi dico che l'aborto deve essere considerato come un vero e proprio assassinio, perché ci sono centinaia di sistemi per evitare di ingravidare una donna, ma per il nostro egoismo personale non li mettiamo in atto. La conseguenza è quella che ci va di mezzo una povera creatura che non vedrà mai la luce del sole. A tal punto io vi dico che l'aborto è un assassinio.
4: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
5: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Cristiano Malgioglio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Cristiano Malgioglio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Sbucciami, Sei la luce, La vita, Siamo così.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Antonio Bodin, l'inventore del Baskin.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Antonio Bodini, 64 anni, ingegnere di Cremona, ha ideato il Baskin, uno sport pensato per essere giocato da tutti. Si è ispirato al basket, ma ne ha cambiato le regole e chiunque può partecipare. Perché le regole non devono essere una forma di restrizione, ma di inclusione. Antonio Bodini è stato nominato dal Presidente della Repubblica ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver contribuito ad ideare il Baskin, disciplina sportiva ispirata al basket che consente a persone con diverse abilità di giocare insieme. Di recente il Baskin ha portato alla nascita dell'EISI, ente italiano sport inclusivi. L'idea parte dal Comitato Italiano Paraolimpico e la sua grandezza sta nel fatto che in questo modo viene riconosciuta istituzionalmente l'esistenza dello sport inclusivo, spianando la strada a qualunque altro tipo di sport che voglia costituirsi secondo le regole dell'inclusività. Ma l'inizio del Baskin parte da più lontano, in una palestra scolastica di Cremona, dove nel 2001 Antonio Bodini, assieme al professore di educazione fisica Fausto Cappellini, ha condotto le prime sperimentazioni con gli studenti della scuola, seguendo l'idea di voler progettare uno sport per tutti, aperto a tutte le persone. Insieme hanno creato uno sport nuovo, che si ispira al basket, ma a regole diverse. Prevede infatti 6 canestri al posto di 2, si attacca su 2 fronti e si gioca maschi e femmine insieme, persone con disabilità e persone senza disabilità. Tutti dobbiamo dare il massimo per crescere, dice Antonio Bodini, perché l'unico modo per crescere è che tutti insieme facciamo una strada comune. Ed è questo l'obiettivo fondamentale del Baskin. Chi lo pratica è consapevole che ha bisogno di ogni partecipante per andare avanti. Nel 2006 ci sono stati i primi campionati e attualmente il Baskin è presente in 18 regioni italiane e si sta estendendo anche all'estero, proprio perché incontra un bisogno reale della popolazione. E forse è proprio questo che ha richiamato l'attenzione del Presidente della Repubblica. Il suo riconoscimento, dice Antonio Bodini, è la dimostrazione che l'impegno e la costanza possono essere visti e premiati. E aggiunge: grazie Presidente, questa onorificenza mi commuove. Deve essere condivisa con tutto il movimento nato attorno al Baskin, costituito da esseri umani meravigliosi che fanno della fragilità un'ineffabile bellezza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Antonio Bodin, l'inventore del Baskin.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura. Alfa, il filo rosso.
4: Dimmi perché.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono nonna Pina da Ribera e vorrei, cioè, mi sembra opportuno chiedere di togliere la parola mio, aggiungiamo altre due lettere, diciamo miao, perché mio non è niente. Noi siamo qua tutti affidatari per un certo periodo, chi più chi meno, siamo affidatari prima o poi, e mio sarà il posto che conquisteremo lassù, dove Dio ci ha creati e dove Dio ci destinerà in base alla vita e al comportamento che abbiamo qua sulla terra. Quindi è inutile dire io ho una casa, io ho la macchina, io ho questo, io ce l'ho in affido, perché oggi c'è e domani non c'è, io oggi ci sono e fra un minuto può darsi che non ci sono neppure io.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Sandro Giacobbe, solo un bacio. No.

0: Mi chiamo Michele e telefono da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché tra le altre, dal mio punto di vista, è la migliore in quanto a musica, perché è musica varia per ogni genere di età, quindi è bellissima ascoltarla viaggiando in macchina. Grazie per quanto fate per tutti quanti noi che siamo all'ascolto.
1: Radio Margherita, bellissima ascoltarla viaggiando in macchina, anche a Messina.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giuni Russo.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Pierangelo Bertoli.
2: A

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno a tutti, sono una ragazza straniera che lavora in provincia di Messina. Voglio salutare tutti i siciliani, siete tutti meravigliosi. E poi voglio dire a tutti quelli signori che giudicano le badante, le straniere, che non siamo tutti uguali e quindi non potete giudicare a tutti se uno si comporta un po' male. Saluto a tutti e ringrazio.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi un

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La ninfa Ciane. Un giorno il dio Ade, preso da impulso d'amore su istigazione di Afrodite, emerge dai luoghi più profondi della terra e, creato un profondo baratro, viene su dall'aldilà con il suo carro e i bruni destrieri. Corre veloce sul nero cocchio il dio e si dirige in Sicilia, vicino a Enna, là dove la bella Persefone, insieme alle sue compagne, sta raccogliendo fiori in un prato, spensierata e felice. È questo un luogo di serena armonia, vicino al profondo lago Pergo, circondato tutt'intorno da un bosco che dona refrigerio e ripara con gli alberi dalla vampa del sole. Qui, dice Ovidio, la primavera è eterna. Il dio, vista la splendida fanciulla, preso da immediata passione, le si avvicina e d'un tratto abbraccia la giovane e la rapisce, portandola con sé nel regno Infero per renderla sua sposa. Atterrita, Persefone fa appena in tempo a emettere un grido di spavento, un grido che sente la madre Demetra e anche la dea Ecate. Ade intanto lancia il suo cocchio in una corsa sfrenata, incitando i cavalli, scuotendo sui colli e sulle criniere le briglie color di ruggine, passa veloce sul lago, attraversa i luoghi velocissimo, si avvicina a Siracusa. C'è qui, tra la fonte Ciane e la fonte Aretusa, un tratto di mare racchiuso tra due strette lingue di terra. Dalla sua laguna emerge fino alla vita la ninfa Ciane, che, riconoscendo la fanciulla, rivolge parole di rimprovero al suo rapitore e, allargando le braccia, cerca di fermare il dio che, pieno di rabbia, incitati i terribili cavalli, con braccio vigoroso, immerge lo scettro regale fino in fondo alle acque. A quel colpo, un varco si apre nella terra fino al Tartaro e il cocchio si inabissa nella voragine. Lì, nel mondo sotterraneo, nel regno dei morti, Ade rende Persefone regina del suo regno. Intanto la ninfa Ciane, il cui nome ricorda il colore blu delle acque del mare, la ninfa che ha cercato, con le parole e con le braccia aperte, di opporsi inutilmente alla furia del dio, si strugge in un dolore senza fine. Addolorata perché a sua fonte è stata disprezzata e violata, si lascia andare ad un pianto che non ha consolazione e piano piano viene trasformata in una fonte di Siracusa, le cui acque sono di colore blu scuro, simile al mare.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Alessandra, chiamo da Carini, provincia di Palermo. Volevo chiedere a tutti coloro che ascoltano di riflettere, tra questi insomma quelli che abbandonano selvaggiamente l'immondizia, di riflettere sul fatto che stanno uccidendo e rovinando la bellezza del paesaggio, le nostre spiagge, i nostri bordi stradali. Qualsiasi posto ormai è potenzialmente una discarica a cielo aperto, e questo è veramente brutto, è terribile. Grazie per chi insomma giustamente ascolterà e recepirà questo messaggio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 ottobre, sono le ore 21:53.

00 30 34 64. Le vibrazioni così sbagliate.

rosa. Da segnare nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi racconto una barzelletta. Due amici: senti, tu quest'anno dove vai in ferie? In mare o in montagna? E l'altro: io vado in mare e in montagna. Ah, ciò vuol dire che stai bene. No, no, ti hai capito, c'ho una montagna di guai e un mare di debiti. A risentirci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 22 e 23 minuti.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, una mia amica è disperata, litiga tutti i giorni con il marito che la umilia continuamente, gli ha reso la vita impossibile e quindi ha deciso di denunciarlo. Ho fatto bene io a seguire l'esempio di Alberto Sordi. E chi si sposa? Chi lo vuole un estraneo in casa?
3: Lei è sempre troppo tranchant. Effettivamente ci sono situazioni delicate, Pulce, ed i maltrattamenti in famiglia sono un'ipotesi di reato grave perché generano sofferenze sia fisiche che morali.
2: Si figuri, prof Michetti, che la mia amica mi ha raccontato che non solo litigano sempre, ma la tratta male anche davanti a vicini, familiari e le fa mancare spesso anche i soldi per la spesa.
3: Pulce, non basta per essere in presenza di un reato una convivenza difficile, conflittuale.
2: Ma allora, quando c'è il reato?
3: Nella nozione di maltrattamenti rientrano fatti lesivi dell'integrità, anche solo morale, che possono consistere ad esempio in parole che offendono la dignità della persona, sempre che tali comportamenti lesivi siano abituali, con la precisa volontà di determinare una situazione di vita intollerabile per effetto della sistematica sopraffazione cui la povera vittima è sottoposta.
2: Ma in questo clima di cambiamento, prof, mi sorge una domanda. Ma se i maltrattamenti avvengono tra conviventi, il reato scatta ugualmente o solo se c'è il matrimonio?
3: La Corte di Cassazione, proprio in questi giorni, ha stabilito che c'è il delitto di maltrattamenti in famiglia anche se i comportamenti lesivi sono posti in essere nei confronti di un convivente, ossia nel cosiddetto rapporto more uxorio.
2: Morux che? La prego, prof, non utilizzi latinismi.
3: Le dicevo che il delitto di maltrattamenti in famiglia può configurarsi anche se le condotte illecite avvengano all'interno di una coppia di fatto, sempre che il rapporto tra i soggetti coinvolti sia connotato da stabilità, reciproca assistenza e protezione. E poi, Pulce, io non utilizzo mai latinismi, a meno che non siano stati esplicitamente richiamati in sentenza. Noi abbiamo il compito di semplificare concetti complessi e non fare sfoggio di mera saccenza.
2: Ma pensa un po', prof, io avevo capito che more uxorio è perché moriva uxorio, era il nome del convivente. Vabbè, e allora come fa un convivente a dimostrare questa convivenza more uxorio?
3: Pulce, la sua fantasia non ha limiti. Comunque, ai fini del riconoscimento del rapporto familiare è necessario un progetto di vita condiviso che può emergere ad esempio dalla gestione di una casa comune.
2: Ma in soldoni, prof?
3: Pulce, occorre dimostrare che il convivente, ad esempio, pagava il canone di locazione della casa o le bollette per le utenze.
2: Allora, prof, mi sorge un dubbio. Per quelle persone che hanno una doppia, diciamo, famiglia, quella con la moglie e quella con l'amante, si raddoppia la tutela?
3: Pulce, non faccia battute. Sa cosa diceva Federico Fellini? La più grande unità sociale del paese è la famiglia, oppure due famiglie, quella regolare e quella irregolare.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita. Per la legalità.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Era costretta a fumare ciò che non voleva, come è capitato a me, che oltre al cancro che ho avuto al seno, oltre alla broncopolmonite causata sempre dalla sigaretta, la mia tomba è piena di tutti i cognati, compreso mio marito, morti per la sigaretta. Che non lo so, quando una persona detesta un'altra, dice sei come il fumo che va negli occhi, quindi come si può mettere il fumo in bocca? Infatti qualcuno mi chiede, ma tu fumi? E che sono, cretina che fumo? Cioè, questa è la risposta immediata, che so, perché non si può essere altro che cretini o deficienti, perché lo Stato li intossica, li rende schiavi, gli ruba i soldi con le sigarette e alla fine che cosa fa? Non muoiono giovanissimi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 22:51.

Sono Daniel da Catania. Ascolto Radio Margherita perché mia moglie si chiama Margherita e le voglio bene più della mia vita. E poi fate delle canzoni fantastiche. Complimenti. Radio

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Mary Hawkins, lontano dagli occhi.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23:21.

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Il Nautilus. Il capitano si avviò e io lo seguì. In fondo alla sala una doppia porta si aprì ed entrai in una camera dalle stesse dimensioni di quella che avevo appena lasciato. Era una biblioteca. Su alti mobili in palissandro nero con incrostazioni di rame a larghi piani vi era una gran quantità di libri tutti ugualmente rilegati. Le pareti della sala ne rimanevano addirittura coperte e gli scaffali terminavano nel basso in ampi divani tappezzati di cuoio marrone, dalle curve morbide e riposanti. Alcuni leggii mobili, avvicinabili o meno, permettevano di posarvi il libro in lettura a proprio piacere. Al centro si ergeva una tavola vasta, piena di fascicoli, tra cui si notavano giornali già vecchi. L'armonioso insieme era illuminato dalla luce elettrica, irradiata da 4 lampade smerigliate infisse alla volta del soffitto. Ammirai sinceramente la stanza così ingegnosamente disposta e quasi non potevo credere ai miei occhi. «Capitano», disse all'ospite che si era seduto su un divano, «ma questa è una biblioteca che farebbe onore a più di un palazzo del continente e mi sorprende che possiate portarvela in fondo al mare». «Dove trovare maggiore solitudine e silenzio? Il vostro studio nel museo vi offre tanta pace assoluta?» «No, e poi, se devo dire, in confronto risulta modesto. E qui ci saranno 6 o 7.000 volumi». 12.000, signor Aronnax. Sono gli unici legami che mi uniscono alla Terra. Ma per me, il mondo è finito il giorno in cui il Nautilus si è immerso per la prima volta sott'acqua. Quel giorno ho comprato gli ultimi volumi, gli ultimi opuscoli e giornali. E da allora voglio convincermi che l'umanità non ha più pensato né scritto. Intende, professore, che questi libri sono qui anche per voi e che potrete adoperarli come vi pare. Lo ringraziai e mi avvicinai ai piani della biblioteca. Abbondavano libri di scienza, morale e letteratura, scritti in tutti gli idiomi. Non vidi neppure un'opera di economia politica. Forse quella roba era severamente bandita. Un particolare curioso: i volumi erano indistintamente classificati non secondo la lingua, ma secondo la categoria, il che provava che il capitano del Nautilus li leggeva tutti correttamente. Notai capolavori antichi e moderni, ossia tutto ciò che l'umanità ha dato di meglio in fatto di storia, poesia, romanzo e scienza, da Omero a Victor Hugo, da Senofonte fino a Michelet, da Rabelais fino a George Sand. Ma le scienze...

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Soutère.
1: Oggi abbiamo ascoltato Giulio Verne. 20.000 leghe sotto i mari.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Orietta Berti. Futuro.

0: Enrico Nigiotti. Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: lo so. Non c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marina Rei, scusa,

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Augusta, dalla provincia di Torino. Volevo dire che mi spiace quando si critica sempre la mala sanità. È giusto quando succede un episodio dirlo e prendere provvedimenti, denunciare, è giusto. Però non sento mai parlare di buona sanità. Noi abbiamo il nostro bambino, il bambino di mio figlio è ricoverato a Regina Margherita di Torino. E devo dire che è un ospedale splendido, gente meravigliosa che lavora col sorriso sulle labbra con bambini gravissimi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mina e Celentano, niente è andato.

giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Anna Tatangelo.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: presentato Buonanotte con Anna Tatangelo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chiedere scusa, Il mio amico, Muciaccia, Pensiero stupendo, Ragazza di periferia e Sono quello che vuoi tu.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Andrea Bocelli.
2: Max Bezzali e gli 883, io ci sarò.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte, è 30 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva una versione poco innamorata delle donne cinesi? La donna infedele vive nel rimorso, ma la donna fedele vive nel rimpianto. Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Nei tempi antichi, barbari e feroci, i ladri s'appendevano alle croci. Ma nei presenti tempi, più leggiadri s'appendono le croci in petto ai ladri. Sa cosa diceva Carlin Warner? Anni fa le favole iniziavano tutte con "C'era una volta". Oggi le favole iniziano tutte con "Se sarò eletto".
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Anna di Milano. Vorrei ricordare a tutti di non dimenticare nessuno. Non lasciamo solo nessuno, perché la solitudine è la peggior cosa che possiamo fare agli esseri umani. Quindi non lasciamo soli nessuno, vi prego. Io so cosa vuole dire. Grazie. Grande Radio Margherita. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 4 ottobre, è mezzanotte e 50 minuti.
1: Daniela D'Omaco, per sempre.

0: Perla da Firenze e io ascolto Radio Margherita tutto il giorno perché la trovo una trasmissione molto calda. Ti fa ritornare indietro nel tempo. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una trasmissione molto calda, anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Elisa, come te nessuno mai.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Io mi chiamo Angelo Amoruso e chiamo da Napoli. Vorrei dire una cosa, possibilmente a tutto il mondo. Un sorriso non costa niente, però può fare tanto. Ciao a tutti, un bacio.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Mi sono innamorato di te si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Luigi Tenco.
1: Confronti!
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Connettivo. Connettivo, che serve a connettere, cioè a mettere insieme.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Enfiteusi. Enfiteusi è un diritto reale di godimento su qualcosa che appartiene ad altri. È una forma di proprietà utile che garantisce al titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Epatologo. Epatologo è un medico specialista, generalmente un gastroenterologo o internista, dedicato alla diagnosi e cura delle malattie del fegato, della cistifellea e delle vie biliari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Infingardo. Infingardo, che rifugge ogni fatica per pigrizia o cattiva volontà. Pigro, indolente, apatico. Un uomo infingardo. Una persona che finge, falso, subdolo, fannullone.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Francesco Gabbani.

0: Il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Buonanotte, da Radio Margherita, la tua radio preferita. Umberto Tozzi e Raff, Gente di mare.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giusy De Guilmi da Ribera e voglio dare un consiglio che serva per tutti. Cercate di leggere, perché la lettura è cibo della mente, e se non funziona la mente l'uomo non vale. Cioè, ricordo a Enzo Aprea che gli mancavano gli occhi, le braccia, cioè era cieco, le braccia e le gambe, però riusciva a trasmettere alla moglie, che ha lasciato un'eredità di libri eccezionali, che pace all'anima sua ormai in paradiso. Però perché? Perché era colto. Ora la persona vale per quello che pensa, per quello che gli esce dalla bocca, quello che già ha incamerato nella mente, e poi lo utilizza trasmettendo e dando consigli agli altri utili e necessari.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Fabrizio De André, La città vecchia. Nei quart-

0: questo mondo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 ottobre. È luna e 54 minuti.